0: shing su shi kong chan da zi mung yuk di shing shung dung yuk wali zab zubra tung tula chung da yung ha chung ga gachi ga
1: Dariga rinchini yin biyash di yukti shi kazi nurti ni biyash di yukhi shi
2: Si nga nyung zin dim zang shi lu ca dang shi dan
1: Si sa tsu lu zin na kuba bi Si lhama yu na yila kir
2: Aje nur long shi lun zong zhong sa ma chi lg si ma ag dong
1: Zhuan chung na zi gil yin Chi zi na mu ca yin

Haro chishir kora gori di ya marta gongi gong marta gori di na mandra gori